0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola

0: Lucia forse l'amo. Unque ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo, e tu scopri.

Jupiter, la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra fine.

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: Santo sposo.
1: Ma
0: te sapresta il palo?
1: La tomba, la tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il trono. Aria, prostrata.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicuramente